0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm tired in the gutter and all I feel is pain. I don't know why you left me.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

and what you gonna do about it. And your fear

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Unione Europea gela l'Italia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha chiarito la portavoce della Commissione dopo la richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Dalle regole di spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive, ha evidenziato la Premier Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen. Siamo consapevoli del rischio che comporta la modifica delle norme di bilancio di recente introduzione, volte al raggiungimento di un obiettivo che tutti condividiamo, la sostenibilità del debito, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che in serata ha convocato a Palazzo Chigi una riunione di governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Infiammano la Francia le proteste degli studenti delle scuole superiori che proseguono da giorni in tutto il paese. A numerosi istituti è stato bloccato l'accesso e il movimento di protesta si sta estendendo anche alle università. Gli studenti chiedono la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decenti. Finora si contano quasi 2.000 arresti e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia, tra cui 300 agenti. In un liceo di Marsiglia il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Oggi il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi a Parigi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco sul volo Fly Dubai. Fonti israeliane spiegano che al momento sembrerebbe esclusa la regia della Repubblica Islamica. Intanto la polizia britannica ha arrestato un cittadino 27enne con doppia nazionalità anglo-iraniana nell'ambito delle indagini sul presunto attacco sventato contro la base inglese della RAF di Fairford, usata anche dall'aviazione americana nel conflitto contro Teheran. Critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Il critico d'arte 74enne da tempo ha problemi di salute. Il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT Azzurro Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. BioVet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un alto funzionario israeliano, riferendosi all'indagine sul tentato attentato al volo Fly Dubai, ha affermato che al momento è stato escluso un collegamento con l'Iran e in merito al copilota omanita autore dell'attacco ha spiegato che la sua attività online e la radicalizzazione religiosa sono oggetto di esame. Probabilmente agito da solo. Sul fallito attentato stanno indagando sia Israele che gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, rispettivamente i paesi da cui l'aereo era partito e dove ha effettuato l'atterraggio d'emergenza. Vertice di crisi oggi a Parigi, presieduto dal primo ministro Le Cornu, dopo le proteste studentesche che da giorni infiammano la Francia. Quasi 2000 fermati, centinaia feriti negli scontri tra manifestanti e polizia, tra cui 300 agenti. In un liceo di Marsiglia, il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Krista Pike, in condizioni critiche, sta ricevendo cure salvavita in ospedale, lo hanno dichiarato i suoi avvocati dopo il fallito tentativo di esecuzione della cinquantenne. La donna, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, è stata portata in ospedale mercoledì sera dopo aver ricevuto una doppia dose del farmaco utilizzato in Tennessee per le esecuzioni capitali, al quale è sopravvissuta. L'Unione Europea gela l'Italia: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha chiarito la portavoce della Commissione dopo la richiesta di Roma di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Dalle regole di spesa, poco spazio senza ricorrere a misure restrittive, ha evidenziato la Premier Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen. In serata la Presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi una riunione in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Il critico d'arte 74enne da tempo ha problemi di salute. Il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT azzurro Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un alto funzionario israeliano, riferendosi all'indagine sul tentato attentato al volo Fly Dubai, ha affermato che al momento è stato escluso un collegamento con l'Iran e in merito al copilota omanita autore dell'attacco ha spiegato che la sua attività online e la radicalizzazione religiosa sono oggetto di esame. Probabilmente agito da solo. Sul fallito attentato stanno indagando sia Israele che gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, rispettivamente i paesi da cui l'aereo era partito e dove ha effettuato l'atterraggio d'emergenza. Vertice di crisi oggi a Parigi, presieduto dal primo ministro Le Cornu, dopo le proteste studentesche che da giorni infiammano la Francia. Quasi 2000 fermati, centinaia feriti negli scontri tra manifestanti e polizia, tra cui 300 agenti. In un liceo di Marsiglia, il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Krista Pike, in condizioni critiche, sta ricevendo cure salvavita in ospedale, lo hanno dichiarato i suoi avvocati dopo il fallito tentativo di esecuzione della cinquantenne. La donna, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, è stata portata in ospedale mercoledì sera dopo aver ricevuto una doppia dose del farmaco utilizzato in Tennessee per le esecuzioni capitali, al quale è sopravvissuta. L'Unione Europea gela l'Italia: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha chiarito la portavoce della Commissione dopo la richiesta di Roma di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Dalle regole di spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive, ha evidenziato la Premier Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen. In serata la Presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi una riunione in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Il critico d'arte 74enne da tempo ha problemi di salute. Il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT azzurro Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un alto funzionario israeliano, riferendosi all'indagine sul tentato attentato al volo Fly Dubai, ha affermato che al momento è stato escluso un collegamento con l'Iran e in merito al copilota omanita autore dell'attacco ha spiegato che la sua attività online e la radicalizzazione religiosa sono oggetto di esame. Probabilmente agito da solo. Sul fallito attentato stanno indagando sia Israele che gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, rispettivamente i paesi da cui l'aereo era partito e dove ha effettuato l'atterraggio d'emergenza. Vertice di crisi oggi a Parigi, presieduto dal primo ministro Le Cornu, dopo le proteste studentesche che da giorni infiammano la Francia. Quasi 2.000 fermati, centinaia i feriti negli scontri tra manifestanti e polizia, tra cui 300 agenti. In un liceo di Marsiglia, il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Krista Pike è in condizioni critiche e sta ricevendo cure salvavita in ospedale, lo hanno dichiarato i suoi avvocati dopo il fallito tentativo di esecuzione della cinquantenne. La donna, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, è stata portata in ospedale mercoledì sera dopo aver ricevuto una doppia dose del farmaco utilizzato in Tennessee per le esecuzioni capitali, al quale è sopravvissuta. L'Unione Europea gela l'Italia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha chiarito la portavoce della Commissione dopo la richiesta di Roma di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Dalle regole di spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive, ha evidenziato la Premier Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen. In serata la Presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi una riunione in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Il critico d'arte 74enne da tempo ha problemi di salute. Il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT azzurro Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi sciopero generale di 24 ore contro il carovita, indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Coinvolti settori di scuola, sanità e trasporto ferroviario, ma anche comparti marittimo e metalmeccanico e gli enti locali. Il trasporto ferroviario è interessato dall'agitazione per 3 ore dalle 11 alle 14. In questa fascia oraria saranno garantiti solo alcuni treni a lunga percorrenza di Trenitalia. Nel comparto sanità sono a rischio le visite in strutture pubbliche. Tuttavia, come sempre in caso di sciopero, le prestazioni considerate servizi minimi essenziali e le urgenze di pronto soccorso sono garantite. Il ministro della giustizia francese Gérald Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile per i genitori in caso di danni causati dai propri figli durante le proteste degli studenti delle scuole per far pagar loro i risarcimenti. Circa 2.000 persone sono state poste in stato di fermo, di cui il 90% minorenni. Il collega dell'istruzione Geoffrey oggi riceverà a Parigi le associazioni degli studenti e dei genitori. Negli scontri feriti 65 dipendenti dell'istruzione pubblica, tra cui 40 presidi. Chiusi 2 ponti principali a Kiev dopo raid russi con droni. Nella capitale ucraina colpita anche un edificio, morta una persona. Intanto, scrive il New York Times, Mosca prepara il suo attacco più potente per tentare di lasciare l'Ucraina al gelo quest'inverno. In Europa occidentale è stata registrata l'estate più calda mai rilevata, mentre, considerando tutta Europa, quella del 2026, è stata la terza estate più calda di sempre. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT degli Azzurri Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: she.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La squadra mobile ha eseguito perquisizioni nella sua abitazione e negli studi legali di Palermo e Roma, oltre che in altri domicili, studi professionali, uffici pubblici. I PM ipotizzano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. L'inchiesta coinvolge complessivamente 9 persone per le quali è stata avanzata una richiesta di misure cautelari al GIP del Tribunale di Palermo. Anche la politica, il Nazareno, la direzione nazionale del PD, attacco della leader Schlein alla premier Giorgia Meloni. Avete fallito, andate a casa, prima si vota meglio è, ha detto la segretaria Dem. Saremo inclusivi nelle alleanze, ma uno non vale uno, ha poi sottolineato in merito a un eventuale patto elettorale. Il primo ministro dell'India, Modi, ha parlato con il capitano indiano accoltellato dal copilota durante un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota ha raccontato che nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Stavo lottando per la vita, sapevo che non avrei mai permesso che gli altri morissero, ha detto il pilota. Eni estende agli operatori dell'agricoltura e della pesca la riduzione sui carburanti commercializzati. Gli attuali clienti potranno acquistare da oggi gasolio e benzina destinati all'uso agricolo e alla pesca con uno sconto del 20% sul prezzo al netto dell'IVA. La misura in vigore fino al 31 di ottobre. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri del servizio sanitario hanno superato per la prima volta i pensionamenti. Secondo l'analisi Anao Assomed, le uscite volontarie sono aumentate del 150% rispetto a quelle del 2024. Situazioni particolarmente critiche in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Infine il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro la squadra transalpina nel terzo match di Nations League. Loro sono straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT Azzurro Roberto Mancini. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La squadra mobile ha eseguito perquisizioni nella sua abitazione e negli studi legali di Palermo e Roma, oltre che in altri domicili, studi professionali, uffici pubblici. I PM ipotizzano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. L'inchiesta coinvolge complessivamente 9 persone per le quali è stata avanzata una richiesta di misure cautelari al GIP del Tribunale di Palermo. Anche la politica, al Nazareno, la direzione nazionale del PD, attacco della leader Schlein alla premier Giorgia Meloni. Avete fallito, andate a casa, prima si vota meglio è, ha detto la segretaria Dem. Saremo inclusivi nelle alleanze, ma uno non vale uno, ha poi sottolineato in merito a un eventuale patto elettorale. Il primo ministro dell'India, Modi, ha parlato con il capitano indiano accoltellato dal copilota durante un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota ha raccontato che nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e ai passeggeri di intervenire. Stavo lottando per la vita, sapevo che non avrei mai permesso che gli altri morissero, ha detto il pilota. Eni estende agli operatori dell'agricoltura e della pesca la riduzione sui carburanti commercializzati. Gli attuali clienti potranno acquistare da oggi gasolio e benzina destinati all'uso agricolo e alla pesca con uno sconto del 20% sul prezzo al netto dell'IVA. La misura in vigore fino al 31 di ottobre. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri del servizio sanitario hanno superato per la prima volta i pensionamenti. Secondo l'analisi Anao Assomed, le uscite volontarie sono aumentate del 150% rispetto a quelle del 2024. Situazioni particolarmente critiche in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Infine il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro la squadra transalpina nel terzo match di Nations League. Loro sono straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT Azzurro Roberto Mancini. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Commissione europea ha ricevuto ieri la lettera della Presidente del Consiglio Meloni con la richiesta di ulteriore flessibilità di bilancio. Il portavoce Ulivari ha spiegato che il documento sarà ora esaminato nel dettaglio prima di formulare valutazione e una posizione ufficiale. Rimaniamo sulla politica. Il PD si candida a guidare il centro-sinistra e il Paese. Andiamo a vincere. Lo ha detto al Nazareno la leader Dem, Elly Schlein, durante la direzione nazionale. Attacco alla Premier Meloni. Avete fallito. Andate a casa, prima si vota meglio è, ha detto la segretaria del PD. La replica della Presidente del Consiglio dice falsità. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Siciliana, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La squadra mobile ha eseguito perquisizioni nella sua abitazione e negli studi legali di Palermo e Roma, oltre che in altri domicili, studi professionali, uffici pubblici. I PM ipotizzano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. L'inchiesta coinvolge complessivamente 9 persone per le quali è stata avanzata una richiesta di misure cautelari al GIP del Tribunale di Palermo. Palermo. Eni estende agli operatori dell'agricoltura e della pesca la riduzione sui carburanti commercializzati da Eni Live. I clienti potranno acquistare con uno sconto del 20% sul prezzo al netto dell'IVA. La misura resterà in vigore fino al 31 di ottobre. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale hanno superato per la prima volta i pensionamenti, 3.767 contro 2.876. Secondo l'analisi del centro studi Anao Assomed, le uscite volontarie sono aumentate del 150% rispetto alle 1.503 registrate nel 2024, raggiungendo il 3,5% dei medici in servizio. Il fenomeno interessa 12 regioni su 20, con il rapporto tra dimissioni e pensionamenti particolarmente elevato in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. In queste aree i medici che hanno lasciato volontariamente il sistema sanitario nazionale sono stati da 2,4 a 3,3 volte quelli andati in pensione. Infine il calcio. Il Manchester City ha presentato ufficialmente ricorso in appello dopo essere stato dichiarato colpevole di 114 capi d'accusa per motivi finanziari. La commissione indipendente della Premier League aveva ritenuto i Citizens colpevoli per violazioni nel periodo tra il 2009 e il 2018. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro i Bleu di Zidane nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, assicurato il CT azzurro Roberto Mancini. Per quanto riguarda l'11 che scenderà in campo allo Stade France, dietro si va verso la conferma di Caiode con il ritorno a sinistra di Calafiori e di Mancini accanto a Bastoni al centro della difesa. I dubbi maggiori sono in mezzo al campo dove scalpita Barella dopo il turno di riposo in Turchia. In attacco titolarissimo Pi Esposito, probabile ancora in coppia con il fratello Sebastiano. Transalpini senza capitan Mbappé infortunato, nel tridente Olise, Dembélé e Doué. Il Manchester City ha presentato ufficialmente il ricorso contro il parere della commissione indipendente della Premier League, che ha riconosciuto il club colpevole delle oltre 100 accuse relative a presunte violazioni delle norme finanziarie. Siamo innocenti, ci sono dei chiari errori, afferma la società inglese in un comunicato. La Formula 1 squillo Ferrari nelle seconde libere del Gran Premio del Bahrain, che si corre eccezionalmente a Sepang in Malesia. Leclerc il più veloce in pista davanti alla Red Bull di Ajar e alla McLaren di Norris. Quinta piazza per l'altra rossa di Hamilton, subito alle spalle di Max Verstappen su Red Bull, più indietro le Mercedes. Il leader del mondiale Kimi Antonelli ottavo, settimo George Russell. Domani mattina le terze libere e poi le qualifiche. E in MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo con il nuovo record della pista e fa sue le prequalifiche di Motegi. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Acosta e suo fratello Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin. Sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e ha aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna, sconfitta per il governo di Pedro Sánchez alle Cortes, bocciati due decreti d'emergenza sulla casa variati dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen. Si indebolisce la maggioranza socialista con il voto contrario annunciato da Juntos. Aumentano le pressioni su Sánchez per elezioni anticipate il 29 novembre. Intanto prosegue la protesta, migliaia di persone sono ancora a Puerta del Sol a Madrid. Domani manifestazioni in 23 città spagnole. Il premier israeliano Netanyahu fa il punto sull'aggressione a bordo dell'aereo Fly Dubai e parla di un quadro più chiaro. Secondo il leader di Tel Aviv, l'attentatore sarebbe stato radicalizzato e avrebbe voluto far schiantare il velivolo. Le indagini verificano un possibile coinvolgimento esterno. Il copilota omanita è stato trasferito a Dubai, favorendo la collaborazione investigativa. Nuove indagini sulla strage di Ustica. Il GIP di Roma, Livio Sabatini, ha restituito gli atti alla procura e disposto ulteriori accertamenti dopo la revoca della richiesta di archiviazione. La decisione arriva anche alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia la documentazione sulla strage. Il 27 giugno 1980 il 19 Itavia precipitò nel Tirreno, morirono 81 persone. Scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. La segretaria PD accusa l'esecutivo di aumento della pressione fiscale, precarietà, debito, carovita e bassi stipendi, parlando di nessuna crescita. La premier replica sui social. Schlein avrebbe elencato 10 falsità dopo aver risposto, osserva Meloni, a una domanda posta quasi due settimane fa. Sale ancora lo spread tra BTP e Bund, che raggiunge i 131 punti base sui livelli di aprile 2025. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,7%. Nell'eurozona intanto l'inflazione balza al 3,8% a settembre, spinta dal caro energia. I prezzi energetici aumentano del 18,8%. E in materia di gas, nuova stangata per i clienti vulnerabili. A settembre le bollette aumentano del 12,7% rispetto ad agosto. Lo comunica Carrera, con la materia prima a 78,80 euro al megawattora. In chiusura il calcio, gli amichevoli per le squadre di Serie A con la sosta delle nazionali. Juventus KO contro la Cremonese alla Continassa, decisivo al 12esimo il gol di Bonazzoli. Pareggio invece per il Milan, 1-1 a Milanello contro il Padova. Rossoneri avanti con Lorenzo Ossola, poi il pari di Sgarbi nel finale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have asked for

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna il governo di Pedro Sánchez battuto in Parlamento sul decreto casa. Il Congresso spagnolo ha respinto due provvedimenti sull'emergenza abitativa con i voti contrari di Partito Popolare, Vox e Junts. Decisivi 7 deputati catalani che hanno chiesto di ritirare i testi e avviare nuove trattative. La bocciatura riaccende le ipotesi di elezioni anticipate, mentre fuori dal Congresso continuano le proteste nate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen. Prima del voto Sánchez aveva invitato i deputati a mettere da parte i calcoli politici. Crisi dei carburanti, si muove il G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader dedicata alla situazione energetica mondiale. I paesi hanno concordato di coordinare gli sforzi per ridurre i prezzi, soprattutto del diesel, e di rendere più flessibile la produzione. Previsto anche il rilascio di fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche in 4 mesi, con il coordinamento dell'AIE. Elly Schlein rilancia il ruolo del PD nel possibile campo largo. Alla direzione del partito, la segretaria rivendica il primo posto tra le forze di opposizione e afferma: uno non vale uno. La leader Dem sostiene che il programma dovrà essere condiviso con gli alleati, ma aggiunge: generosi sì, ingenui no. Poi guarda le prossime elezioni, dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere. Sempre più medici lasciano volontariamente la sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni sono state 3.767 contro 2.876 pensionamenti, un aumento del 150% rispetto all'anno precedente. Secondo Anao Assomed, il fenomeno riguarda 12 regioni su 20 e interessa il 3,5% dei medici del servizio sanitario. I casi più marcati in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. L'età media dei dimissionari è di circa 48 anni. Il calcio è ufficiale: il Manchester City ha presentato ricorso contro la decisione della commissione indipendente della Premier League, che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club inglese ribadisce la propria innocenza e denuncia evidenti errori nella decisione. Ora il caso passa alla nuova commissione d'appello. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica, ed effettivamente pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Iliabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna il Congresso boccia i due decreti sulla casa del governo Sanchez. Decisivo il no dei catalani di Junts, la sconfitta apre una nuova fase di incertezza per l'esecutivo socialista e riaccende l'ipotesi di elezioni anticipate eventualmente il 29 novembre. Sanchez valuterà la situazione nel fine settimana. Dopo il voto, proteste degli attivisti per la casa a Madrid, con manifestanti riuniti a Puerta del Sol che hanno chiesto anche uno sciopero generale. Il G7 decide di coordinare il rilascio delle riserve strategiche di petrolio per contenere i prezzi, soprattutto del diesel. Macron annuncia fino a 100 milioni di barili in 4 mesi sotto il coordinamento dell'AIE. Trump parla di un accordo dell'Europa dopo le pressioni americane. Von der Leyen accoglie la decisione e sottolinea che è stato evitato un divieto di esportazione del diesel tra alleati. L'obiettivo dichiarato è garantire energia più accessibile e maggiore sicurezza energetica. La direzione del PD ha approvato all'unanimità la relazione di Elly Schlein senza la partecipazione dell'area riformista. La segretaria rivendica il ruolo del partito nel campo progressista e indica come priorità un programma comune prima della scelta della leadership. Schlein attacca poi il governo Meloni su tasse, salari, costo dell'energia, debito, natalità e crescita, sostenendo che l'esecutivo abbia fallito. La premier replica sui social definendo le critiche 10 falsità. Al processo Baiardo a Firenze Giuseppe Graviano ha riferito ai PM che il nonno Filippo Quartararo avrebbe costituito una società con Silvio Berlusconi tra il 1969 e il 1970 con un investimento complessivo di 20 miliardi di lire dell'epoca. Graviano ha parlato anche di un incontro con Berlusconi a Milano e di una carta privata. Alle dichiarazioni ha replicato Marina Berlusconi, definendo il processo un'ipocrisia giudiziaria e sostenendo che il procedimento coinvolgerebbe indirettamente anche il padre Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. In Formula 1 Fred Vasseur chiede serenità alla Ferrari dopo le indiscrezioni sul suo futuro. La scuderia ha confermato la fiducia nel team principal che ribadisce i rapporti con la dirigenza sono ottimi. L'ingegnere francese invita la squadra a restare unita, mentre Leclerc lo definisce un ottimo leader e Hamilton un leader fantastico. Il britannico sottolinea però l'importanza di valutare anche la struttura complessiva del team di Maranello. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. The city doesn't sleep and it don't know time.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna il Congresso boccia i due decreti sulla casa del governo Sanchez. Decisivo il no dei catalani di Junts. La sconfitta apre una nuova fase di incertezza per l'esecutivo socialista e riaccende l'ipotesi di elezioni anticipate eventualmente il 29 novembre. Sanchez valuterà la situazione nel fine settimana. Dopo il voto, proteste degli attivisti per la casa a Madrid, con manifestanti riuniti a Puerta del Sol che hanno chiesto anche uno sciopero generale. Il G7 decide di coordinare il rilascio delle riserve strategiche di petrolio per contenere i prezzi, soprattutto del diesel. Macron annuncia fino a 100 milioni di barili in 4 mesi sotto il coordinamento dell'AIE. Trump parla di un accordo dell'Europa dopo le pressioni americane. Von der Leyen accoglie la decisione e sottolinea che è stato evitato un divieto di esportazione del diesel tra alleati. L'obiettivo dichiarato è garantire energia più accessibile e maggiore sicurezza energetica. La direzione del PD ha approvato all'unanimità la relazione di Elly Schlein senza la partecipazione dell'area riformista. La segretaria rivendica il ruolo del partito nel campo progressista e indica come priorità un programma comune prima della scelta della leadership. Schlein attacca poi il governo Meloni su tasse, salari, costo dell'energia, debito, natalità e crescita, sostenendo che l'esecutivo abbia fallito. La premier replica sui social definendo le critiche 10 falsità. Al processo Baiardo a Firenze, Giuseppe Graviano ha riferito ai PM che il nonno Filippo Quartararo avrebbe costituito una società con Silvio Berlusconi tra il 1969 e il 1970, con un investimento complessivo di 20 miliardi di lire dell'epoca. Graviano ha parlato anche di un incontro con Berlusconi a Milano e di una carta privata. Alle dichiarazioni ha replicato Marina Berlusconi, definendo il processo un'ipocrisia giudiziaria e sostenendo che il procedimento coinvolgerebbe indirettamente anche il padre Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. In Formula 1 Fred Vasseur chiede serenità alla Ferrari dopo le indiscrezioni sul suo futuro. La scuderia ha confermato la fiducia nel team principal che ribadisce i rapporti con la dirigenza sono ottimi. L'ingegnere francese invita la squadra a restare unita, mentre Leclerc lo definisce un ottimo leader e Hamilton un leader fantastico. Il britannico sottolinea però l'importanza di valutare anche la struttura complessiva del team di Maranello. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bring that sauce.
1: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
2: Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Baby, I don't...

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.